Bobinas el tiempo. Hey girl.

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Dopo aver annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione, Trump ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Nella stessa giornata si terrà anche la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Il Pakistan presiederà la firma dell'accordo in Svizzera. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. In Mississippi, negli Stati Uniti, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che ancora quindicenne il 14 maggio 2025 aveva ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Il calcio, la debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada dunque per i campioni d'Europa. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato Arabia Saudita, Uruguay, pareggio anche tra Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21 ore italiana, Francia-Senegal. Ed è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine. In amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia. Il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione. La mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario. In questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno. Si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario. In campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci. La passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Kalina.
1: Buon martedì a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Ale, ben trovato anche a te.
2: Ciao Ale, bentornata anche a te, ben trovata, come stai?
1: Ci siamo, Sto meglio, ieri ho avuto un po' di difficoltà, devo dire la verità. Oggi sono carichissima.
2: Dai.
1: Martedì 16 giugno, tra poco la storia mai raccontata. Dove ci porti?
2: Andiamo nell'antico Egitto da Cleopatra, che aveva un segreto per riconoscere le persone, che però non funzionava mai. Poi vedremo bene la mia fonte che documenti mi ha
1: dato. Quindi che segreto è? Vabbè, poi ce lo spiegherai. Poi continueremo con il manuale. Manuale di sopravvivenza, a cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
2: A chi ti dice ti devo dire una cosa e poi sparisce.
1: No,
2: sai quelle persone che è un po' anche un caso umano. Devo dire che il manuale ogni tanto serve per risolvere
1: i problemi
2: casi umani.
1: Che creano i casi umani.
2: Esatto.
1: Sì, sì.
2: Quindi ti devo dire una cosa. Lo sai che io lo faccio apposta a una mia amica, ad esempio, che
1: perché
2: soffre.
1: Impazzisce.
2: Sì, lei, però glielo faccio apposta. Quindi io sono un caso umano, glielo faccio apposta a lei.
1: E non
2: perché
1: ti
2: lei
1: crede
2: impazzisce.
1: Neanche più.
2: No, infatti.
1: Vabbè, poi continueremo, anzi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri.
0: Radio Kalima.

0: raccontiamo noi qui al Comedy, anzi ce la racconta il nostro Alu, che come sempre vi ricordo ha delle fonti segretissime che non ci può rivelare.
1: Un giorno rivelerò, ma quando lo rivelerò vuol dire che non potrò più raccontarvi storie mai raccontate.
0: Eh no,
1: quando,
0: allora non ce lo dire, non ce lo dire, e parlaci di Cleopatra se non sbaglio. Andiamo in Egitto?
1: Sì, andiamo in Egitto nell'antico, dalla regina più potente del mondo antico, che aveva la memoria dei nomi di un condominio, quindi non si ricordava niente. Lei aveva un segreto per riconoscere.
0: Pensavo che aveva la memoria che si ricordava i nomi di un intero condominio.
1: No. Perché tutti conoscono Cleopatra come donna di potere, fascino, strategia, intelligenza, anche bellezza. Quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco. Non ricordava i nomi di nessuno, zero, niente, nemmeno.
0: Ma questo te l'ha detto la tua fonte?
1: Ma certo, ovviamente, nemmeno dei suoi consiglieri più fidati. Qual era la sua tecnica segreta? Per sopravvivere a corte, immagina la corte di Cleopatra, quanta gente c'era. Cleopatra aveva inventato un metodo tutto suo: dare soprannomi alle persone in base alla prima cosa che notava.
0: Ma io sai che lo faccio veramente?
1: Che se ti scordi il nome.
0: Io non mi ricordo i nomi di nessuno. Sarò una discendente di Cleopatra.
1: Molto probabile. Un po' hai i tratti somatici nubiani, egiziani.
0: Uguali.
1: Allora, qual è però il problema di questo trucco? Che notava sempre cose sbagliate. Quindi, che ne so, il generale Marco, quello con le sopracciglia. Il tesoriere, moneta. I soprannomi. L'ambasciatore greco, sandalo.
0: Ci sta.
1: Il filosofo, barbetta. Giulio Cesare, quello che parla tanto.
0: Sì, perché Cleopatra era aveva parenti a Milano, si
1: certo,
0: sa.
1: Certo, questo lo sappiamo.
0: Mediolanum,
1: però questo,
0: che doveva essere creato.
1: Mediolanum fondata dagli egizi. La scena, diciamo, una scena cult, no? Una scena che funge da esempio. Durante un ricevimento ufficiale, Cleopatra deve presentare i suoi ospiti. Si avvicina al primo, lui è... sopracciglia.
0: No.
1: Il generale si inchina, imbarazzato. Poi indica l'ambasciatore, e questo è Sandalo, che viene da un posto con molte pietre. L'ambasciatore annuisce, confuso. Cesare la guarda malissimo, lei sorride come se fosse tutto normale. Il problema quotidiano qual è? Che la situazione peggiora quando due persone hanno lo stesso dettaglio. Due consiglieri con la barba, entrambi barbetta.
0: No.
1: Due soldati alti, alto 1 e alto 2. Due donne con la treccia, treccia e treccia ma diversa. La corte viveva quindi in un caos totale. Colpo di scena. Un giorno Cleopatra decide di risolvere il problema. Si fa preparare un papiro gigante con tutti i nomi della corte.
0: Ma infatti stava a dire,
1: l'antico gobbo.
0: Cioè, erano pieni di papiri.
1: Lo studia per ore, lo ripete, lo memorizza, se lo tiene là, veramente tipo gobbo. Il giorno dopo entra in sala del trono, pronta. Ah, finalmente. Guarda il primo consigliere, sorride e dice: buongiorno, sopracciglia. Aveva dimenticato tutto. E quindi ricordatevi, se Cleopatra, regina d'Egitto, non ricordava i nomi, voi potete stare tranquilli quando chiamate qualcuno. Ehi, è storia antica.
0: Carissimo!

0: bello,
1: no, non mi piace.
0: Invasivo,
1: non mi piace,
0: invadente,
1: no,
0: invasivo,
1: no. Amio, non mi piace.
0: Amio,
1: no.
0: Poi Simone invece scrive: io faccio come Cleopatra, do soprannomi. Il mio vicino è Piantina perché lo vedo sempre annaffiare. Il problema è che ora non ricordo più il suo vero nome. Lo sai, a me è successo al contrario. Io avevo un cognome al liceo.
1: Senso avevi un cognome?
0: Scusami, avevo un soprannome che derivava dal cognome.
1: Avevo un cognome,
0: poi l'ho cambiato.
1: Non ce l'ho più,
0: ho il nome d'arte. Tipo Aldair, così sei, sì, i nomi brasiliani.
1: A caso.
0: Allora, il mio cognome è Bisogni, e quindi lo aveva cambiato questo mio amico in Possonni. Possonni.
1: Ma perché?
0: Perché faceva bello Possonni, Bisogni, Possonni. Quindi ero diventato Posso.
1: Mm.
0: Il mio soprannome al liceo era Posso. Un giorno un mio amico mi fa: posso? Ti posso fare una domanda, Posso? E io dico: dimmi. Lo sai, ma come ti chiami? Aveva dimenticato il mio nome.
1: Posso.
0: Compagni, per me ero Posso.
1: Sì, ma ti posso dire la verità? Posso dire la verità.
0: Sì, sì, sì.
1: Sai quanti sono convinti che io mi chiami Alessandrina di nome di battesimo?
0: Ah, lo sai che effettivamente tu ti presenti spesso come Alessandrina.
1: Non lo faccio, cioè, è proprio talmente che mi ci hanno chiamato talmente tante volte. Una volta ero Alessandrina, ora sta diventando Alessandrona, che comunque è rimasto questo. E a volte mi sbaglio anche nella firma, pensa.
0: Davvero?
1: Sì. Alessandrina.
0: Lo sai, allora ti dico una cosa velocissima. Mia zia, che per anni ho chiamato Marisa, zia Marisa che saluto,
1: si chiama Marisa,
0: ho scoperto, ma lei si è sempre zia Marisa, ho scoperto vedendola firmare che si chiama Marisina.
1: Vabbè, però vedi,
0: è il contrario,
1: è
0: tuo,
1: è il contrario, pensavo si chiamasse tipo Gertrude.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. Il presidente francese Macron al G7 conferma il piano per una missione navale europea. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato intanto a Ginevra. In un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea, nel frattempo propone un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quella in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste. L'ATM indaga sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo immagini di passeggere riprese dalle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata nella provincia dell'Aquila, a una profondità di 14,6 chilometri. Al momento non si segnalano danni. Ai mondiali 2026, esordio inaspettato della debuttante Capoverde, che ferma la Spagna, campione d'Europa, sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, nella notte 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda e 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay. È tutto, a più tardi.

0: il manuale di sopravvivenza, perché dobbiamo sempre sopravvivere a qualcosa in questo lunedì,
1: qualcuno.
0: In questo che giorno
1: martedì,
0: è?
1: Martedì,
0: ecco,
1: anche di allora il manuale, allora l'oroscopalo io
0: in
1: lo leggo
0: martedì,
1: però vale per tutta la settimana,
0: sì,
1: per
0: certo.
1: tutta la vita, come sopravvivere a chi ti dice ti devo dire una cosa e poi sparisce.
0: Ah, vero, vero, vero.
2: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: tutti coloro che ci dicono ti devo dire una cosa e poi non ti dicono più niente, spariscono. Ce lo insegna il nostro manuale di sopravvivenza,
1: sopravvivere a questa categoria umana che lancia la bomba e poi va offline. Una delle torture psicologiche più raffinate della comunicazione moderna: la persona che ti scrive o ti dice ti devo dire una cosa e poi scompare nel nulla. Qual è il problema? Che questa frase non è una frase, è praticamente un'arma, è un messaggio che ti entra nel cervello, si attacca e ci resta a vivere lì come tipo batterio. Tu leggi ti devo dire una cosa e subito pensi oddio ho fatto qualcosa, sì, è grave, sì, è un pettegolezzo, è un debito, è un testamento, non lo saprai mai perché loro spariscono. Quali sono i segnali di pericolo? Quando è che capisci che sei in trappola? Quando dopo il messaggio vedi online, poi offline, poi niente.
0: Ah, fatto apposta,
1: la sequenza,
0: subito.
1: Sì, sì. Li scrivi dimmi, visualizzato, silenzio. Li senti attivi su altri gruppi. O, quindi oltre il danno anche la beffa. Pubblicano una storia su Instagram mentre tu stai morendo dentro. Rispondono dopo 4 ore con scusa, stavo facendo una cosa.
2: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la campaña y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini nel 1942, i cantanti Gino Vannelli nel 1952 e Goran Kuzminak nel 1953, la politica Federica Mogherini nel 1953 e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: sopravvivere a coloro che ci dicono ti devo dire una cosa e poi spariscono. Spesso lo fanno su WhatsApp, poi si mettono offline, insomma, antipatici, diciamolo, siete degli antipatichelli. E andiamo ai messaggi, ci hanno scritto in diversi, ma abbiamo scelto Marta e Riccardo.
1: Marta
0: oggi
1: e Riccardo, loro due hanno vinto il premio come due messaggi del manuale di sopravvivenza.
0: Che premio!
1: E allora ciao ragazzi, Marta, partiamo con Marta che scrive: il mio amico mi ha scritto ti devo dire una cosa e poi è sparito per 5 ore. Quando è tornato mi ha detto solo ho trovato le cuffiette. Io nel frattempo avevo già fatto testamento, perché poi noi quando ce lo dicono andiamo in paranoia.
0: Ah, io anche un po' per andare in paranoia la, come dire, la coscienza sporca, no?
1: Eh sì, perché ti devo dire una cosa, oppure anche un gossip incredibile che poi magari non è, quindi comunque anche se non riguarda te.
0: Ah beh sì, il gossip
1: è una notizia.
0: Lo vuoi sapere, certo.
1: Comunque andiamo da Riccardo. A me l'ha scritto la mia ragazza. Ti devo dire una cosa. Visualizzato, silenzio. Dopo un'ora mi manda una foto del gatto. Io avevo già rivisto tutta la nostra relazione in ordine cronologico. Povero Riccardo.
0: Eh sì, fa un po' spavento.
1: A me una volta, mi ha scritto la mia ragazza, mi fa: Ale.
0: Ehi, già.
1: Infatti.
0: Manco Alo.
1: Che poi io sono. Esatto. Oppure un nomignolo nostro carino. Ti devo dire una cosa. E io, porca la miseria.
0: È incinta.
1: Mannaggia, mi sono seduto male sul divano. Vestito stavolta, non nudo. Perché ero teso.
0: E
1: niente, praticamente mi doveva dire che aveva un biglietto in più per uno spettacolo teatrale. Ma santa la miseria.
0: E gliel'hai detto? Come mai ti ha chiamato Ale?
1: Ho detto, ma che ansia però. No, perché ha detto è entrata in sordina per dirmelo.
0: Ma cosa hai pensato? Che cosa era?
1: No,
0: ho pensato.
1: Che ne so, le pensi tutte, t'ho tradito, ho scoperto che hai messo un like, chi magari ha messo un like bonario a una
0: Monello.
1: No, Monello. Radio Kalim.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: oggi scopro che addirittura esiste il like bonario, così l'ha chiamato il nostro Alo, ma non entriamo troppo nei dettagli. Anzi, il like bonalo a questo punto.
1: È bello il like bonalo, il like carino. Bonalo.
0: Bene, tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, impariamo qualcosa dalle frasi sui muri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea. Ci scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato intanto a Ginevra in un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea. Nel frattempo ha proposto un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quella in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Una donna è stata ricoverata in codice rosso, risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati i vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri, attivato anche l'elisoccorso. È arrivata la prima ondata di caldo in Italia, avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre 35 gradi. Secondo i meteorologi entriamo in una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Mondiali 2026, la Tunisia ha esonerato il tecnico Lamouchi dopo la sconfitta per 5-1 all'esordio contro la Svezia. Al suo posto arriva il francese Renard. Oggi le altre gare, Francia, Senegal, Iraq e Norvegia. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro, i cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone, può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine, in amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia, il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione, la mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario, in questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno, si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario, in campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci, la passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Vanessa.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
2: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità, ciniche in senso buono.
1: Ciniche ma reali.
2: Raccontano la verità, la realtà.
1: Cominciamo con: dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
2: Verissimo. Fedelissimi sempre, sì, sì. Sempre.
1: Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
2: Ma sai, guarda, quasi. Sì. Posti nuovi, mi porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
1: Goditi ogni momento con me, perché un giorno ti bloccherò.
2: Amara verità.
1: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
2: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
1: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
2: Vero.
1: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè,
2: chiaro,
1: è proprio una
2: siamo in tanti, sì.
1: Scritta. Chi è causa del suo mal, non rompesse il cazzo. Cioè,
2: anche questo.
1: Cioè, sì, arrangiati. Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare.
2: Sono d'accordo anche con questo.
1: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Questa sono io, totale.
2: Sì.
1: Ma non parli mai?
2: Così.
1: Forse sei tu che parli anche tu.
2: Ah, ok.
1: Cioè,
2: sì,
1: non parli mai? No.
2: Logorroico contro.
1: Devi stare un po' zitto.
2: Sì.
3: Kalima. Radio Kalima.

0: Poi volata oggi, ma volata.
1: Ma veramente?
0: Ma veramente, però.
1: Sì. Quando ti diverti il tempo vola.
0: Hai visto? Questa è un'altra frase da muro, no, per niente. Va bene, allora, che dire? Torniamo domani, ovviamente. Come promesso, ci saremo nuovamente, non vi libererete facilmente di noi. Hai qualche anticipazione per domani? Dici la verità, io
1: Beh,
0: lo so.
1: Vorrei allora tu già lo sai, allora sicuramente domani andiamo da Peppia e ci parlerà del comportamento a tavola.
0: Attenzione, galateo. Io vi dico che torneremo con Strano ma vero, ma non vi dico che cos'è la cosa strana di domani, così tornate ad ascoltarci.
1: Vero.
0: Quindi
1: ascoltare chi?
0: Il nostro Alessandro Bisogni,
1: la nostra, vostra e loro Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti,
0: a domani.

0: bentrovati, buon martedì 16 giugno con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento e accesso universale per anziani e disabili che a scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo a individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. Ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Per il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto serve a Mazzi è comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park a Soff, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Una persona è morta dopo essere caduta con l'auto nel lago di Como. Si tratta di un uomo dato inizialmente per disperso e poi recuperato dai soccorritori. Salva invece una donna che però è in condizioni gravi. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Entra nel vivo il G7 di Evian. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha fatto sapere invece Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Il presidente ucraino Zelensky, presente a Evian, ha proposto proprio a Trump un incontro con Putin negli USA. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell'aeronautica militare statunitense nel sud della California. Sui social le immagini del denso fumo nero dopo lo schianto e l'esplosione. Secondo le autorità nessun sopravvissuto, almeno 8 vittime. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Si tratta del caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri con picchi verso i 39-40 gradi. È tutto, a più tardi.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 16 di giugno, cari amici, e si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Poi, con questo caldo, figuriamoci. Io sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata al nostro paese, alla nostra meravigliosa Italia. E tra l'altro tanti, tantissimi VIP in questo periodo, come biasimarli, si trovano proprio in territorio italiano. Tra poco si va sulle due ruote perché torna un appuntamento sportivamente italiani e parliamo di quando l'Italia imparò a volare con Giacomo Agostini. Motociclismo, ovviamente verde, bianco e rosso. Ma non solo, torna l'agenda con le date importanti, compleanni, il santo del giorno, il proverbio e poi ci sediamo a tavola perché prepariamo una bella insalata di pomodori. Qui a Verdi, Bianchi e Rossi si parte!
2: Riavvolta

0: Iniziamo ufficialmente questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, con noi torna il nostro caro, carissimo agendologo masterizzato in date, compleanni, insomma io non so chi ne possa sapere più di lui. Ciao Alo, ben
1: ciao,
0: tornato.
1: Ciao Fra, grazie ciao. Per tutti i complimenti sempre che mi fai.
0: Doverosi, doverosissimi. Partiamo quindi subito, visto che l'ho citata, con l'agenda. Andiamo a vedere quali sono le date più importanti nella storia d'Italia in questo 16 di giugno.
1: 827. La flotta musulmana dell'Ifriqiya sbarca a Mazara del Vallo, evento che segna l'inizio della presenza araba in Sicilia. 1654. Cristina di Svezia abdica e si trasferisce a Roma, dove darà vita a un celebre cenacolo culturale che diventerà poi l'Accademia dell'Arcadia. 1746. Le truppe austro-sarde sconfiggono l'esercito franco-spagnolo nella battaglia di Piacenza. Nel 2002 Padre Pio viene proclamato santo da Giovanni Paolo II e oggi si festeggia la giornata mondiale delle rimesse familiari, celebrata dalle Nazioni Unite per riconoscere il contributo economico e sociale dei lavoratori migranti.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro o del gemelli?
1: Sai, credo che sia ancora
0: dei gemelli,
1: sì, forse. Sì, è vero.
0: Siamo
1: allora
0: nella Gemini Season, come direbbero gli esperti.
1: Mi piace Gemini Season. E allora abbiamo tre festeggiati oggi: la leggenda del motociclismo italiano e internazionale Giacomo Agostini, la politica già alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri Federica Mogherini e Simonetta Matone, magistrato e politica.
0: E poi noi facciamo ancora sempre gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che fanno il compleanno proprio oggi. Passiamo invece ai santi del giorno, perché anche l'onomastico non è da sottovalutare.
1: Assolutamente no, sono nomi molto particolari, però noi magari voi conoscete qualcuno.
0: Sì.
1: I santi Quirico e Giulitta, martiri della Chiesa
0: Giulitta,
1: cristiana.
0: Non
1: Giulitta con l'L.
0: Non Giudì, ma Giulì.
1: Giulitta.
0: Ultimo ma non meno importante poi.
1: Il proverbio del giorno che è: chi ha un perché trova sempre un come.

0: tutti i vostri messaggi che ci arrivano e noi abbiamo l'arduo compito di doverli scegliere e dovervi scegliere. Oggi il nostro Alo, chi hai scelto tu? Perché hai scelto tu i messaggi, giusto?
1: Ho scelto io, la redazione mi ha fatto questo onore, anche onere
0: Alo,
1: però.
0: Era lì con gli occhiali da vista, immaginatelo tipo
1: vero.
0: I topolini di Shrek.
1: Sì, sì, tutto vero.
0: Con questa lista lunga, questo mi piace, questo così. Chi ci scrive?
1: Ho scelto quelli di Marta ed Enrico.
0: Ok, ciao Marta e ciao Enrico.
1: E allora partiamo da Marta. Il proverbio di oggi mi piace un sacco. Chi ha un perché trova sempre un come. È proprio la frase che avrei voluto sentire stamattina. Mi dà la carica per affrontare la giornata. Sì, è un messaggio molto positivo.
0: È molto bello, anche perché presuppone che chi ha un perché, quindi chi ha, siamo tutti, per carità, una grandissima intelligenza, poi riesce sempre a trovare una soluzione. Ma chi ha anche un dunque, adesso modifichiamo anche il proverbio, chi ha un obiettivo,
1: che poi è quello, avere l'obiettivo bello, mirato, centrato, e ti
0: riesce
1: spinge
0: sempre a trovare una via.
1: Esatto. E poi Enrico invece scrive: quando avete nominato Agostini mi è venuto in mente mio zio, aveva una moto identica alla sua e diceva che Ago era l'unico che riusciva a far parlare il motore. Ricordi che profumano di benzina e domeniche d'estate. Caro Enrico, sarai allora ben felice di sapere che tra un po' parleremo proprio del campione Giacomo Agostini.
2: Ma

0: Arriva un momento dedicato allo sport italiano perché siamo particolarmente orgogliosi dei successi di Andrea Chimi Antonelli, del tennis italiano, ma oggi andiamo sulle due ruote per parlare di un personaggio che abbiamo già citato nell'agenda perché è il compleanno di Giacomo Agostini. Per chi non lo conoscesse, lui ha conquistato 15 titoli mondiali, 103 vittorie e la sua era un'epoca intera in cui il motociclismo aveva un solo re, lui. Restate con noi che ne parliamo tra poco qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: Ciao ancora cari amici, io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi, parlando di personaggi importanti che hanno segnato il nostro paese, andiamo su due ruote, giusto?
1: Giustissimo, infatti il rumore che hai detto prima

0: anni, di solito un pilota di Formula 1 guida per tantissimi, almeno 15-20 anni, perché no, glielo auguriamo. E Giacomo Agostini, tornando al nostro campione delle due ruote, ha collezionato 123 vittorie e, come dicono chi l'ha visto dal vivo, non correva lui, disegnava traiettorie, perché era elegante quando scendeva in pista, era calmo, quindi la calma del grande campione, e poi guidava questa MV Augusta, la sua moto storica, con quel suono tipico delle moto di un tempo. Ed erano, parliamo degli anni 60 e 70, l'Italia, quando lui correva, si fermava interamente per lui, ed erano gare che non erano vissute come oggi. Oggi hai i social, hai i replay, hai le telecamere ovunque,
1: gli highlights anche,
0: esatto,
1: che si possono vedere su YouTube.
0: Quindi sai, se te lo sei perso lì, invece dovevi per forza vedere l'evento dal vivo, o dal vivo veramente lì, oppure in TV, per seguire quello che sarebbe stato un evento unico. E quindi c'era un tifo veramente esagerato per quello che poi è stato un grande campione italiano.
1: E quindi gli facciamo ancora tanti tanti auguri
0: di buon compleanno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Intanto, dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto di Hormuz. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA. Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Due soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura. Oggi è il giorno dell'estrazione della lettera per gli orali di maturità 2026, che avviene durante la riunione plenaria delle commissioni. Una volta conclusa questa operazione, ogni studente saprà la data esatta del proprio colloquio orale. Il sorteggio stabilisce l'ordine alfabetico dell'esame orale, cioè dell'ultima prova della maturità. È tutto, a più tardi.

0: da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro, i cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone, può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine, in amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia, il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione, la mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario, in questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno, si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario, in campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci, la passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi abbiamo fatto gli auguri speciali a lui che insomma di due ruote ne sa qualcosa, vero Alo?
1: Giacomo Agostini, un grande campione, certo.
0: E sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Vanessa e Alessandro.
0: Ciao Vanessa e ciao Alessandro.
1: Vanessa scrive: quando avete parlato di Agostini mi è tornata in mente la mia prima gara vista dal vivo. Ero piccola, non capivo nulla, ma ricordo il rumore delle moto e mio padre che diceva: ah, se ci fosse Ago qui volerebbe. Mi è rimasto dentro. Beh, un grande campione, sicuramente un'appassionata di due ruote. Tuo padre ti avrà fatto una testa tanta con Giacomo Agostini, giustamente.
0: Ma giustamente, anche perché poi non so quanti di voi associano la domenica alla MotoGP.
1: Vero.
0: O alla Formula 1, proprio grazie ai nostri papà, che salutiamo.
1: E noi comunque abbiamo avuto l'onore e la fortuna di seguire Valentino Rossi, che è stato un altro grande,
0: certo,
1: campione italiano. E Alessandro invece scrive: Agostini per me è l'odore dell'officina di mio nonno. Aveva tutte le sue foto appese e diceva che Ago non guidava, danzava. Ogni volta che sento una moto passare forte mi sembra di rivederlo. Il nonno, salutiamo il nonno di Alessandro e facciamo ancora tanti auguri al grande Ago. No matter what, no matter what.

0: Siamo insieme noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo martedì, cari amici. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana da affrontare, ma noi andiamo in tavola parlando di uno dei piatti più semplici, smart, come si dice anche oggi, da preparare, più amato dell'estate italiana. Ma cosa ci mettete voi nell'insalata di pomodori? Scriveteci, raccontateci un po' anche magari qual è la vostra ricetta segreta, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: Siamo nel martedì di verdi, bianchi e rossi, le temperature diventano sempre più calde per la gioia di chi appartiene al team estate, ovvero di tutte quelle persone che non vedono l'ora che arrivi questa stagione, secondo me una delle più belle dell'anno. Do il bentornato al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di uno dei piatti anche più buoni di questa stagione, l'insalata di pomodori, perché fa caldo e noi di cose calde non ne possiamo più, giusto?
1: Giustissimo. Poi non solo è un piatto fresco, ma è anche un piatto semplice da preparare. Il piatto semplice, forse il più facile da preparare dell'estate italiana, e ognuno ha la sua versione, ovviamente, è la sua storia, il suo modo giusto per farla.
0: È anche a prova di pigri, cioè nel senso, se non vi va di mettervi lì e impegnarvi troppo, risolvete i pomodori, insalata bella fresca, la tagliate, la lavate oppure la comprate già imbustata, la rovesciate nella ciotola, un po' di pomodori e via, è fatta.
1: E a proposito di pomodori, c'è chi ad esempio li taglia a spicchi, chi a fette sottili, chi addirittura a cubetti, come se fosse tipo un test di personalità.
0: Scusate, come si fanno i pomodori a cubetti?
1: Ti devi mettere là, fai tutto tipo cubo di Rubik, li prepari.
0: Faccio una missione di faccio un mea culpa e dico che sono particolarmente ignorante nel taglio del.
1: No, io li divido a metà e li butto dentro l'insalata,
0: sì,
1: non è che mi faccio problemi.
0: Al massimo in quattro.
1: Lo sai in cosa abbondo io ad esempio? Io ne metto tantissimo. A parte il mais, l'olio. Io l'olio ne metto, che mi devo dare io una pausa interna perché altrimenti ne metterei un litro.
0: E poi io fegato forse.
1: Sì, esatto, che insomma anche d'estate va preservato. Io sono per il team cipolla, sì. Non so tu che ne pensi.
0: Assolutamente, cipolla oppure scalogno.
1: Buonissimo.
0: Ti dirò di più. Poi c'è chi ci mette il tonno nell'insalata con i pomodori, chi le patate anche.
1: Chi il basilico. Insomma, doveva essere una semplice insalata al pomodoro, insalata di pomodori, e diventa praticamente un pasto completo che racchiude antipasto primo e secondo.
0: Ma questo perché Italians do it better. Noi italiani anche l'insalata la facciamo meglio.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Abbiamo parlato di insalata di pomodori che non può mancare sulle tavole degli italiani con questo caldo, con l'estate che ormai è incalzante. Ci siamo quasi arrivati, non è ancora il momento del solstizio d'estate, così lo chiamano. E su queste ultime battute io vi saluto e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: saluto con una delle canzoni simbolo dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, che è sempre una delle mie canzoni preferite, devo dire, anche il testo, no? È un inno a fare silenzio, perché in qualche modo il silenzio parla più delle parole che possono fare del male. La sintesi, quella di Lupo Alberto, no? A volte è meglio stare zitti e sembrare stupidi piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio.
1: Perché per due che fanno radio l'elogio al silenzio è il massimo.
0: Buongiorno. Ah beh, certo, buongiorno, buongiorno. Noi non avevamo assolutamente preparato, vedi, quando arriva il buon il buon Pieraldo, mi emoziono, sì, quindi non metto le basi, tutto così, è perché noi cominciamo a chiacchierare, quella quell'altra arrivano, portano il caffè, insomma, ecco. È un disastro. Non te l'hanno ancora portato il caffè, però, mi sa.
2: No, ancora no. Arriverà, comincio a essere preoccupato.
0: Arriverà. Buongiorno Pieraldo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco, ci siamo qui pronti per
2: elogio al silenzio. Mi viene da ridere. Siamo qui a cazzeggiare. Elogio al silenzio.
0: Elogio al silenzio. Del resto, è una delle canzoni più belle. Ovviamente non è proprio per la radio, è per generale nella vita. Bisogna anche sapere gustare i momenti di silenzio. Sì. Pensa qui alle Canarie, Pieraldo, quanti bei momenti di silenzio si possono gustare in tanti luoghi, anche in quelli più incasinati, dove senti parlare tanta gente e che vorresti state zitti, per cortesia. Cioè, anche in Italia ci sono alcuni personaggi che potrebbero tranquillamente fare silenzio.
1: Sì, esatto. Quello sicuramente.
0: Esatto. No, perché Pieraldo stamattina mi faceva la domanda: ma è vero che in Italia, no, voi potete anche
2: praticamente, siccome un neofamoso politico ha detto che dopo tutto i gay in Italia possono anche guidare e essere curati se vanno in ospedale, e allora io mi chiedevo, perché non sono informato, se questo succede anche in Spagna.
0: No, qui in Spagna abbiamo qualcosa di più. Abbiamo anche l'autista.
2: Quindi non può. Il game non può.
1: Visto? C'era quel cartello stradale, no? Che insomma c'era questo bel che condivide il cartello stradale per i gay con questa faccia di una tipo una drag sottoscritto: rallenta pazza.
0: Comunque, a parte tutto, ho visto la faccia terrorizzata di Pieraldo, perché mentre parlava è entrato Angelo per il caffè. Io gli ho detto: un attimo, aspetta che stiamo parlando, e lui è già preoccupato che il caffè non gli arrivi. Quindi mandiamo subito un disco, che così gli porta il caffè e siamo tranquilli. Va, vai, via.

0: Trouble su Radio Kalima del 2000 questo pezzo, quindi come dire 26 anni. Allora Barbie qua insomma si è preso il caffè, quindi anche Pieraldo adesso è tranquillo perché ha preso il caffè, una cosa. Abbiamo avuto una discussione sulle magliette perché io sto portando la maglietta di Radio Kalima oggi, quella nuova, no, quella nuova, bianca, esatto, sì, e sì. Giustamente Pieraldo ha detto che lui vuole la maglietta nuova. Adesso poiché le stiamo facendo esige e la stiamo facendo fare. La cosa che abbiamo un po' stranito è che ha chiesto una XL. Dove vai con la XL?
1: La XL sparisce.
2: Ma io sono muscoloso, allora, si vede.
1: Io mi raccomando, preparatemi la tazza per quando vengo, che detta così sembra brutto. La tazza di Radio Kalima.
0: Questa dicevi, non quella del bagno.
1: Esatto. Va bene che sono da buttare via, però ancora non così tanto.
0: Guarda che secondo me fare le tazze del cesso, scusa il termine, no? Sponsorizzate, secondo me avrebbero un successo incredibile.
1: Anche perché ce l'hanno tutte.
0: Ce l'hanno tutti e la usano tutti. Scusami, si usa molto di più la tazza del bagno che quella della tazza così. Questa è la,
1: credo che questo discorso potrebbe naufragare velocemente, lo chiuderei qua.
2: Siamo partiti male stamattina.
0: Siamo partiti male.
1: Malissimo. Tra l'elogio al silenzio e la tazza del water, fatemi riprendere le redini della situazione, anche perché poi dopo il prossimo blocco sappiamo che all'11.35 avremo l'appuntamento con il calcio, quindi io e te possiamo andarci a prendere il caffè, lasciamo lì Pieraldo e Valerio a ciarlarsela. Okay. Mentre quello che volevo raccontarvi, che questa notizia che ho detto che così tan linda, perché voglio dire, mentre nel mondo intero si fanno corsi di micro learning, impara a utilizzare l'intelligenza artificiale, io tu e il futuro, andiamo a nozze con i robot, cosa succede a Gran Canaria? Il bar insomma dalle vostre parti, quindi a San Bartolomeo di Tiracana e compagnia cantante, tutti certo. Quanti, San Fernando, tutti i santi che ci avete lì intorno, stanno organizzando un programma che si chiama Folklore en tu Barrio, dove ci saranno, organizzeranno dei talleres gratuiti organizzati dal comune per insegnare a suonare gli strumenti canari, il canto, i balli tradizionali, tutto il folklore legato appunto alla storia delle Canarie.
0: Io voglio suonare la chitarrina canaria,
1: il timple
0: voglio imparare, anche perché la chitarra la so un po' strimpellare, quindi mi sarà più facile magari che fare altri strumenti, no? Il timple è carino,
1: troppo bellino,
0: sì, poi voglio,
1: cioè, nel senso, vai, scusa,
0: no, io ho finito, brutta giornata, diciamo che oggi
1: sì, no, ce la stiamo facendo
2: negli annuari di Radio Kalima, sì.
1: Non è vero, dai, ce la facciamo benissimo. Comunque questo qua è un progetto organizzato dalla Federazione Regionale di Gruppi di Folklore Canario per le 8 isole. L'intenzione dell'Aiuntamento è quello di creare diverse zone di folklore, appunto per portare avanti quelle che sono le tradizioni canarie, che sottolineiamo spesso quanto ci si tenga insomma a portarle avanti e a portare insomma queste cose qui anche nel futuro dei bambini. Quindi voglio dire, se invece di iscrivere vostra figlia a fare urban dance, se volete iscriverla a fare il ballo canario, sappiate che potete farlo a San Bartolomeo di Tiracana.
0: Bene. Adesso promettiamo, mandiamo la pubblicità, ci diamo tutti quanti una calmata e così poi ripartiamo tutti sereni e tranquilli con tutte le nostre cose da dire e da fare oggi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

0: non siamo soli, noi non siamo mai soli, poi specialmente il martedì qui c'è di tutto,
1: c'è
0: qui
1: di tutto
0: in,
1: di
0: in questo studio. Sì. Allora, caro Pieraldo, la tua prima notizia di oggi dove va a parare? Vediamo un po'.
1: No, andiamo negli Stati Uniti, dove si parla tanto dell'amico Elon, che dicono questo qui è il più ricco del mondo. Allora io dico, sarà, vado a vedere la sua denuncia dei redditi, guadagno di più io,
0: sì,
1: perché io ho la pensione e lui ancora no. In realtà questo qui, quando va a fare la spesa, si deve far prestare i soldi perché non ha niente. Lui ha una serie di aziende che, per ragioni che sono abbastanza sconosciute, valgono miliardi di miliardi di miliardi.
0: Ma lui è proprio povero in canna, poverino.
1: Lui è povero, non guadagna niente, le aziende perdono soldi, non gli danno i dividendi. Adesso lui ha vergogna a dirlo, ma secondo me questo qui è un po' anche disperato.
0: Assolutamente, ogni tanto lo vediamo in qualche angolo a chiedere l'elemosina.
1: Sì, no, perché lui si vergogna, perché tutti dicono questo qui c'ha mille miliardi.
0: Ma guarda
1: quasi,
0: che è
1: in
0: una
1: realtà, poveraccio.
0: Tempo fa ho visto un video di una youtuber che lavora un po' sull'economia ed è molto bravo a spiegare le cose, se non mi ricordo il nome, che ha spiegato molto bene come la gente più ricca del mondo, i grandi miliardari, in realtà muovono una marea di soldi, ma loro fondamentalmente ne restano fuori, ne godono soltanto i benefici, ma
1: esatto,
0: poi in realtà loro non hanno
1: non
0: niente,
1: non pagano tasse. Io ricordo esatto, che Bezos, il fondatore di Amazon, era diventato l'uomo più ricco del mondo prima che Amazon guadagnasse un euro. Quindi ci dobbiamo provare anche noi,
0: cioè,
1: facciamo un'azienda sfigata,
0: sì,
1: che se non guadagna niente tanto la gente non ci guarda, no?
0: Uh-huh.
1: E possiamo diventare le persone più ricche, se non del mondo, magari di Maspalomas.
0: Secondo me va a finire malissimo.
2: No. Non lo so, io sento puzza di bruciato lontano.
0: Non va bene. Sai che stavo notando una cosa? Ieri, senza neanche noi, io e Barbara non ci sentiamo mai, no? Ma ci vediamo all'ultimo momento. Ieri eravamo tutti e due in azzurro, oggi tutti e due in bianco.
2: Ma è ormai io e te abbiamo questa.
0: È una sintonia incredibile. Mentre invece il nostro Pieraldo, come potete
1: comunque
0: vedere, è fiorito.
1: Comunque,
0: oggi.
1: Elon, adesso se ti servono 50 euro.
0: Se facciamo una colletta, ho capito, perché altrimenti poverino potrebbe avere dei problemi. Ultimamente ha fatto un investimento pazzesco, miliardi e miliardi e miliardi, ma non sono suoi.
1: Non sono suoi.
0: E quello è il problema.
1: Sì.
0: Povera Stella, bisogna fare qualche cosa. Senti,
2: Stella, esatto, la parola giusta. C'è Marte,
0: esatto,
2: che lo aspetta.
0: Esatto. Allora, io volevo, era già nell'aria, no, il fatto che sta per uscire il brano dell'estate, no, dei Los Calimeros. Allora, ufficialmente lo lanceremo nella giornata di venerdì, ok? O forse giovedì, adesso dobbiamo ancora deciderlo esattamente. Però intanto, così, sotto banco, oggi ve lo vogliamo far ascoltare, in modo che più o meno capite qual è l'andamento del Lento, nuovo brano dei Los Calimeros, che tratta un argomento che in questo periodo è molto molto discusso, no, in generale, perché il pezzo si chiama El Vuelo Borrado, il volo cancellato, no? un gioco un po' su tutte le paure che le persone hanno in questo momento nel venire alle Canarie, no, per un motivo e per l'altro, ma fondamentalmente invece è meglio venire, perché se anche ci rimanete forse ci guadagnate qualche cosa.
2: Esatto, fate bene.
0: Fate bene. I Los Calimeros, che uscirà a fine settimana, questa è un'anteprima proprio così di passaggio, tanto per vedere un po' le vostre reazioni con El Vuelo Borrado.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. È stato ritrovato il corpo della 53enne uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso. I vigili del fuoco stanno ora operando per recuperare il cadavere. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Si tratta del caso del grattacielo Torre Milano di via Staresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Trump. Ora ci incontreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon. Intanto, dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto di Hormuz. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Rajki ha dichiarato che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA. Calcio cambia la panchina della Tunisia dopo la sconfitta per 5-1 contro la Svezia al Mondiale. Esonerato Sabri Lamouchi, al suo posto arriva il francese Hervé Renard. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina ai Mondiali del 2022 in Qatar. E in carriera ha guidato anche le nazionali di Marocco, Costa d'Avorio, Zambia e Angola. È tutto, più tardi.

0: Ecco qualcun altro che sicuramente ci manca, no? Lucio Dalla con il suo Attenti al lupo. Sono le 11.36 su Radio Calima. Ovviamente adesso, cara Barbie, andiamo subito in diretta anche sui social, perché siamo giunti all'appuntamento quotidiano con il nostro Valerio Capasso, che insomma tratta argomento che per noi non è proprio il massimo, no? Perché non siamo super preparati, anche se alla fine stiamo seguendo anche noi. Ma caro Valerio, che intanto mandiamo su, buongiorno Valerio, come stai?
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Buongiorno. Allora, no, devi sapere che oggi è martedì. Il martedì con noi c'è il buon Pieraldo, eccolo qua, che devi sapere che lui invece è un appassionato e grande conoscitore di calcio. Quindi
2: io e Roby togliamo il disturbo.
0: Togliamo il disturbo. Con Pieraldo.
3: Beh, io ho seguito il primo mondiale nel 66.
0: Ecco, non incominciare a fare subito il boomer della situazione. No, ecco.
3: Germania e Inghilterra. Anzi, Inghilterra, Germania 4-0.
0: Vabbè, allora Valerio, la notizia più che altro, io per introdurti volevo dire, no? Ieri parlavamo della squadra con cui giocava ieri la Spagna come principiante, e invece alla fine tutto quanto è arrivato a uno 0-0. Quindi sì, che è successo?
2: Smettiamola di gufare con la Spagna.
1: Esatto. è stata beffata. Io credo sia una serie di fattori, no? Un po' anche il fatto che io penso che sia la nazionale spagnola che proprio i fan spagnoli siano entrati, abbiano affrontato questa partita con un fare molto, fin troppo pavoneggiante, no? Molti addirittura non si parlava neanche di se si può vincere o perdere, ma addirittura di vinceremo e quanti gliene faremo.
0: Certo.
1: Quindi anche perché secondo me si sono anche motivati vedendo cosa ha fatto la Germania con Curaçao, e quindi hanno detto: siamo ovviamente più forti della Germania, loro sono sullo stesso livello, 9-0. E invece no, perché Capo Verde è partita con un blocco basso, ben posizionato, non si è mossa da lì praticamente. Infatti ha fatto un tiro in porta all'89esimo e rischiavano anche di vincerla. Quindi
0: ecco, quindi insomma, attenzione, no, hai capito Barbara, non dobbiamo assolutamente gufare, perché poi portiamo però il fatto che vedi, a volte sottovalutare, no? Bisogna mai sottovalutare, bisogna sempre tenere presente che quando si gioca tutto può succedere da un certo punto di vista.
2: La palla è rotonda.
3: È molto importante la testa nel calcio, quindi sappiamo, lo vediamo anche nel campionato italiano, che se sottovaluti l'avversario alla fine le partite non le vinci.
0: Bene Valerio, vince 0-0 la partita di ieri. Le altre partite come sono andate invece?
1: Ma in realtà abbiamo avuto una giornata di 4 pareggi su 4 partite. Dopo lo 0-0 di Spagna Capoverde hanno pareggiato anche Belgio ed Egitto, e poi si è giocata l'altra partita del girone della Spagna, che è stata Arabia-Uruguay, hanno pareggiato doppio 1-1 sia tra Belgio, Egitto che Uruguay-Arabia. E poi nella notte, in realtà la miglior partita è stata quella della notte, Nuova Zelanda-Iran, finita 2-2, però è stata molto più spettacolare, difese quasi assenti, però è stata molto interessante.
0: Anche tu ovviamente, Pieraldo, alle 5 del mattino ti alzi, punti la sveglia per guardare le partite.
3: No, mi alzo mezz'ora prima perché mi devo preparare psicologicamente.
0: Cioè, invece vedi, il nostro Valerio, lui è fresco come una rosa, lui è anche giovane, no? Quindi abituato a alzarsi alle 5 del mattino non è un problema, lo dovessi fare io.
2: Noi.
0: Esatto. Esatto. No, a un certo punto alle 11.35 ci sarebbe un Valerio che prova a connettersi alla radio e non risponde nessuno.
2: E Roby con la testa così sulla scrivania.
0: Valerio, allora, invece cosa ci dobbiamo aspettare nella giornata di oggi?
1: Quest'oggi tornano in campo i campioni del mondo. Torna l'Argentina stanotte, che giocherà contro l'Algeria. Un orario un po' sconnesso, no, da quelli che sono i ritmi finora delle big, perché il Brasile col Marocco ha giocato comunque alle 11 Canarie, quindi comunque bene o male, essendo anche nel fine settimana, si sarebbe potuta vedere, sarebbe stata diciamo accessibile un po' a tutti per gli orari. E anche la Spagna ha giocato di pomeriggio, la Germania, e invece l'Argentina non ha
0: fatto ancora nulla.
1: Esordisce oggi contro l'Algeria, però è di notte, alle 3 se non sbaglio.
0: Bene, quindi questa è un po' la situazione. Senti, siamo già più o meno al martedì, dopo la partenza appunto del mondiale, che appunto sappiamo è partito nella giornata di venerdì. possiamo già fare un minimo di, non dico di previsione, però almeno capire quello che sta succedendo e secondo te che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane?
1: Guarda, secondo me il, diciamo, è stato un mondiale molto finora, diciamo, molto su quel livello, no? Sul livello che ci si aspettava, salvo la Spagna, e secondo me anche la Turchia con l'Australia è stata una bella sorpresa, perché la Turchia veniva da fare ottime partite, comunque è allenata da Montella, che è stato l'unico che è riuscito a creare un gruppo. Hanno perso 2-0 contro l'Australia, che non ha nessun giocatore, diciamo, di spicco. Quindi quelle sono state le uniche due sorprese, ma del resto non, io credo che comunque la linea d'onda bene o male è quella, cioè vedremo passare. Difficilmente uscirà ai gironi qualche big, anche perché quest'anno, avendo aumentato il numero di squadre da 32 a 48, e si gioca una partita in più, perché si partirà dai sedicesimi e passeranno le migliori terze.
0: E questo, questo fa molto male, sapere che siamo passati da 32 a 48 e noi come Italia non ci siamo.
3: Sì, però il presidente della federazione ha detto che se dovessero fare un mondiale a 256, probabilmente ci sarebbe anche
0: l'Italia. Vabbè, ok,
1: ci è venuto in conto.
0: Magra consolazione. Valerio, ovviamente noi ci sentiamo tutti i giorni. Le ricordiamo alle 11.35 in italiano durante Calima de Magnana e poi nel pomeriggio in spagnolo alle 16.35 insieme a Michelangelo. Valerio, quando gioca la prossima partita la Spagna?
1: La gioca contro l'Arabia settimana prossima, perché adesso finirà il primo turno di gironi, poi ci sarà il secondo, appunto, dove la Spagna sfiderà l'Arabia. E che per me era anche un avversario più ostico dell'Uruguay nel calcio di oggi, perché sono molto rapidi, tendono a fare il blocco basso e poi ripartire in contropiede, e la Spagna ha una linea difensiva tendenzialmente molto molto avanzata verso il centrocampo, quindi un contropiede fulminante potrebbe anche pagare caro. Però e poi l'ultimo è con l'Uruguay.
0: Senti, si sa già un orario, se è accessibile o no a noi poveretti che poi ci addormentiamo presto, oppure sarà sempre nella nottata fonda, non si sa ancora?
1: Se ben ricordo, anche contro l'Arabia sarà minimamente accessibile, invece contro l'Uruguay sì che sarà l'una di notte, l'ultima giornata.
0: Ecco, capito.
2: Sì, confermo che è alle 17 quello, il secondo, la seconda partita della Spagna, mentre la terza è appunto, come diceva, l'una di notte.
0: Bene, insomma, il nostro fast checking, vedi, è lì pronta la nostra Barbara. Valerio, grazie intanto per questa piccola panoramica su come stanno andando i mondiali, e ovviamente ricordiamo alle 16.35 nel pomeriggio l'appuntamento con Michelangelo. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina, puntuali come sempre alle 11.35 su Radio Calima e in Calima di Magnana. Ciao Valerio, buona giornata.
2: Ciao Valerio. Ciao.

0: Restabile quello di Quevedo, in particolare con questo pezzo insieme a Elvis Crespo, la graziosa cara Barbara. È fantastico comunque lui. Tu sai, no, cos'è successo questa notte?
1: Lo sai.
0: Cos'è successo, certo. Insomma, è stato un momento emozionante perché ieri sera c'è stato l'ultimo concerto, no, di Bad Bunny a Madrid, il decimo, anche questo è sold out, e a un certo punto è arrivato
1: un cartello
0: che diceva il prossimo brano è una sorpresa unica per voi che siete qua questa sera, e sul palco, eccolo qua, fantastico, è saltato fuori lui,
1: magliettina
0: che vedo, che ha infiammato il pubblico di Madrid, che è stato fantastico, perché insomma lui ha sempre detto che aveva dei problemi, no, con la gente, con i grandi concerti, e se l'è cavata invece benissimo in tutti i sensi. Bravo,
1: carino, tutto
0: vedo.
1: Bianchiccio, morbidino. voglio dire rispetto a un Bad Bunny che c'ha questi outfit curatissimi, la barbetta, no, cioè ci vede che si pone di ciulo, voglio dire, no, come si dice in spagnolo. Poi arriva lui che sembra un po' un formaggino,
0: e poi è saltato fuori alla Michael Jackson dal palco, zoom,
1: sparato fuori,
0: e con il boato della gente. Bella cosa, bravo Quevedo, e bravo Bad Bunny, perché insomma fare 10 concerti a Madrid, forse
1: Vasco
0: riesce a farne 10 a Roma, insomma,
1: il Papa, il re, le processioni,
0: abbiamo di tutto. Notizie Barbara,
1: parliamo di Made in Italy, parliamo di eccellenze italiane, parliamo di simboli della nostra meravigliosa Italia, voglio dire, ne abbiamo parlato con la Vespucci, poi Vespucci fa rima con Italia, parliamo della pizza, parliamo delle fiamme tricolore, e parliamo della Vespa. La Vespa come grande iconico simbolo del Made in Italy, che pensate quest'anno compie 80 anni e non sentirli. E insomma, la Vespa, il nostro amato, il motorino per eccellenza, il simbolo delle vacanze romane, il simbolo della leggerezza, sostanzialmente è stato e continua a rimanere il simbolo della mobilità leggera, della possibilità di muoversi con eleganza all'interno delle città. Pensate che è nata proprio per un'esigenza legata al dopoguerra, no? Quindi momento della ricostruzione, momento in cui bisognava un po' riprendersi e muoversi velocemente per andare a produrre, far ripartire l'Italia. Ecco, è venuto un po' Enrico Piaggio, è venuto questa idea di in qualche modo creare un mezzo semplice, economico, pulito e facile da guidare, qualcosa che potesse rimettere letteralmente in strada un intero paese. Quindi Enrico Piaggio ha affidato il progetto a Corradino D'Ascanio, che era un ingegnere aeronautico, e ha creato qualcosa che fosse diverso dalle motociclette tradizionali, appunto, che non amava. Così nasce un oggetto diverso, niente catena sporca in vista, una scocca che protegge i vestiti, una pedana piatta, una linea morbida. Quando Piaggio l'ha vista ha detto: sembra una Vespa, e da lì è rimasto il nome. Pensate, insomma, è ancora adesso a Roma a fine giugno ci sarà addirittura 4 giorni di celebrazioni della nostra amata Vespa, il Vespino, come si vede,
0: esatto,
1: come
0: che
1: si
0: poi
1: diceva.
0: Sono tantissimi in Italia, ne conosco anche alcuni che saluto, magari sono all'ascolto, che sono collezionisti di Vespe, no? Proprio hanno passato la loro vita a collezionare, andare a cercare nei posti più assurdi, rimetterle a nuovo. Bella, è una bellissima cosa. Tu hai mai avuto una Vespa, Pieraldo?
2: No, niente.
0: No, ciao, avevi?
2: Avevo una bicicletta vecchia.
1: Io non amo le moto.
0: Pieraldo aveva il Solex, non so se tu ti ricordi, certo. Cos'era il Solex, era allora, la bicicletta, quella con il motore che si appoggiava da...
2: Il Solex, pensa, io sono di Bergamo, sì. Bergamo, come tutti sanno, c'è Bergamo Bassa e Bergamo Alta,
0: sì.
2: La strada che collega Bergamo Bassa a Bergamo Alta ovviamente è in salita, col Solex non ce la facciamo.
0: Senti, c'è poco tempo, però la facciamo ascoltare, andiamo un po' in ritardo.
1: Io in realtà volevo solo questa.
0: Ecco, volevi questa, perché lei ha detto preparo questa notizia, perché sicuramente Roberto cosa fa? Va a prendere questa canzone, e io lo sapevo che la pensavi come cosa, e quindi eccola qua, l'inno italiano alla Vespa.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Grave scontro stradale a Fuerteventura, dove due persone sono rimaste ferite con traumi di varie entità a causa di un incidente automobilistico avvenuto sulla strada principale nel territorio comunale di Puerto del Rosario. I servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure sul posto e trasferire i feriti in ospedale. Paura anche a Tenerife per una collisione multipla che ha coinvolto diverse automobili proprio all'ingresso della zona di Punta Larga nel comune di Candelaria. L'incidente ha provocato due feriti moderati e forti rallentamenti alla circolazione stradale della zona, con i mezzi di soccorso coordinati dal Centro delle Emergenze delle Canarie. Sul fronte economico e culturale, l'industria del cinema e della televisione si conferma un motore straordinario per l'arcipelago, dato che il settore audiovisivo ha generato ben 440 milioni di euro nelle isole durante l'anno 2025. Questo dato straordinario certifica il consolidamento delle Canarie come piattaforma internazionale d'eccellenza per le grandi produzioni cinematografiche internazionali. Ottime notizie per il sistema sociale delle isole, poiché le Canarie registrano il calo più significativo di tutta la Spagna nelle liste d'attesa per le persone non autosufficienti. Fino al mese di maggio si è registrata una riduzione record del 20,7%, permettendo a migliaia di famiglie di accedere molto più rapidamente ai sussidi e alle tutele fondamentali per la dipendenza. In cronaca giudiziaria nell'isola di El Hierro, un noto imprenditore locale si trova ad affrontare la richiesta di apertura del processo orale, con l'accusa di aver diffuso illegalmente dati medici riservati appartenenti alla consigliera insular del turismo. La procura contesta la violazione della privacy e il trattamento illecito di informazioni sensibili di natura sanitaria. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más.

0: che bello, era tanto che non la riascoltavo questa canzone dei Madness, One Step Beyond, era il 79, brano che era il terrore di tutte le radio a quei tempi, perché non c'erano le automazioni, durava solo 2 minuti e quindi se non eri svelta per preparare il prossimo disco rimanevi impantanato. Adesso non è più un problema perché è tutto automatizzato, però lo ricordo ancora, era una, quando mettevi questo 45 giri sempre di corsa, avuto solo 2 minuti per trovare il prossimo disco. Va bene, va bene, One Step Beyond, e noi andiamo avanti un passo alla volta con il nostro Pieraldo. Cosa ci racconti invece adesso?
1: Ma abbiamo parlato altre volte di quello che è il codice della strada alle Canarie, sì. Non so, Spagna, qui alle Canarie,
0: sì. Guarda che la tua spiegazione delle rotonde ha fatto storia, ricordati,
2: ha fatto storia,
0: sì, sì, ogni tanto la tiriamo fuori, quella di innaffiare la corsia di sinistra per innaffiare girasoli,
1: ecco, okay. Quando abbiamo
2: ogni
1: parlato...
2: scusa, ogni volta che passo in una rotonda sappi che ti penso,
1: sì. No, ecco, il consiglio lo diedi a suo tempo, lo ribadisco ancora: se sei credente prega, se no comunque chiudi gli occhi, vai, che tanto,
0: esatto,
1: è uguale. Ecco. Però se ne sono adesso la polizia stradale ha detto, si è messa a pensare di dover educare la gente, e quindi dice: siccome cominciamo ad avere problemi di traffico anche noi alle Canarie, a volte state in coda, e allora ti danno un decalogo di cosa fare quando stai in coda.
0: Allora, fantastico.
2: Dio,
0: decalogo,
2: mio,
0: già sto tremando. Allora, qual è questo decalogo?
1: La prima cosa è non frenare improvvisamente quando sei quasi vicino a quello davanti, perché potrebbe succedere che quello dietro ti tampona.
0: Questa è una cosa che comunque vale sempre, come no.
1: La seconda è non schiacciare l'acceleratore quando stai frenando, chissà perché.
0: Guarda che tu ci scherzi, chi ha la macchina automatica, tu dovresti saperlo, che ha solo 2 pedali, e se uno non è abituato, sì, fa casino, cioè, quante,
1: sì,
0: volte
1: però,
0: vedi gente che si impianta perché sbaglia frizione con freno.
1: Potrebbe essere un problema, quello davanti inchioda, tu acceleri, non è bello.
0: No, assolutamente no.
2: Non è bello. No.
1: Un'altra cosa da non fare, secondo loro, è quella di cambiare la corsia. Perché tu sai che quando sei in coda ti sembra sempre che la corsia a fianco sia più veloce.
0: Quello è sempre, vale anche nelle file al supermercato,
1: sì,
0: no?
1: Sì, quando sempre, fanno lo slalom, no?
0: Esatto. Cambi corsia, sì, e ogni volta
1: 20 km dopo
0: quella vicina va sempre più veloce,
1: sì,
0: no? Poi appena ti sposti comincia a camminare quell'altra. Quella,
1: esatto.
0: È un classico, no? Della legge di Murphy.
1: Ancora, sì, lì, sì, quello, sì, che fa lo slalom.
0: Esatto.
1: Ecco. Poi cosa c'è d'altro? Ecco, l'uso dei dispositivi, il cellulare in coda, si può usare.
0: Si può usare, devi essere fermo.
1: Però. No, devi avere gli auricolari, allora che cosa c'entra con la coda?
0: Questa è fantastica.
1: No, dicono si può usare purché ecco, tu tenga le mani libere sul volante.
0: Esatto, quindi in telecinesi tieni il davanti.
2: Ma in teoria, scusami, gli auricolari non sono vietati in macchina? Cioè, da quello che so io, gli auricolari sono vietati in macchina. Se ti vedono con gli auricolari ti fermano perché dicono stai sentendo cose e non stai attento alla macchina. Il tutto anche un senso.
1: In questo caso dice devi avere le mani libere.
2: Quindi il viva voce.
0: Il viva voce.
2: Il viva voce, suppongo.
1: No, qui parla di auricolari.
0: Sì. Sai che ognuno ha la sua interpretazione.
2: È complicato un fatto.
0: Cioè, lo sai che bisogna le leggi vanno anche interpretate, ricordatelo, no? Poi qui alle Canarie spesso e volentieri succede così, no?
1: Un'altra cosa, la parisiana, che dicono è questa: la coda si ferma perché uscite tutti dal lavoro alla stessa ora e quindi vi mettete nella strada alla stessa ora.
0: Quindi
1: se tu riesci a cambiare orario
0: di lavoro,
1: non becchi la coda.
2: Facciamo le partenze intelligenti, lasciamo l'ufficio 2 ore prima, perché così la DGT non sfasa.
1: No, veramente sono tremendi questi qui. Quindi adesso che mi hanno detto che non devo frenare improvvisamente, smetto di farlo.
0: Ah, perché tu eri uno di quelli che frenava
1: per fare fesso quello dietro.
0: Ah, certo.
1: Non è che voglio che sappia subito che c'è la coda, glielo dico all'ultimo.
0: No,
1: io
2: magari
1: accendo.
2: Mettere anche i lampeggianti,
1: no. Questa è un'altra cosa curiosa, non parla di lampeggianti.
0: No, la cosa che mi fa ridere è che ci sono tante persone in Italia che fanno questo stratagemma della frenata davanti appositamente per, se hanno già un danno dietro, dicono: se mi vengono a colpire dietro e riesco a farmi ripagare, certo, anche il, certo, danno che ci avevo già, no?
1: Come e poi facendo. Per concludere l'intervento vorrei, sì, fare una piccola polemica e vorrei sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
0: Ah, quindi momento polemico, vai.
2: Momento polemica, ci piace.
1: In Italia, quando noi viaggiamo e vediamo una macchina della polizia o dei carabinieri che fa un controllo,
0: sì,
1: per ragioni che siamo italiani, lampeggiamo a quello che viene dall'altra,
0: sì,
1: parte,
0: beh, certo,
1: e gli diciamo: stai attento.
0: No, lo fanno anche qua.
2: Ma anche qua, sì, però, sì, è vietato.
0: È vietato. Ma guarda, io credo che sia vietato anche in Italia, che poi giustamente vai a controllare.
1: Io non l'ho visto mai qua. Se lo fanno anche qua.
0: Lo fanno anche qua. Mi è capitato qualche volta di essere sull'autostrada, specialmente ovviamente, ma no, anche di giorno, che
2: adesso
0: se c'è un blocco, un qualche
2: tutti,
0: cosa, e vede, lo so, ma io non lo faccio.
2: Per sovversione,
0: io
2: siamo
0: non lo
2: sovversivi.
0: Faccio. Io non lo faccio, però insomma. Ma perché? Che poi in realtà, spesso e volentieri, no, a me è capitato di vederlo fare anche qui alle Canarie, però mi è capitato una volta che non so se fosse reale o no, però ho visto lampeggiare più volte, ho detto: eccolo là, c'è la polizia. Sono andato avanti, come dire, 10 chilometri e sta polizia non c'era. C'era. Vabbè,
2: in
0: okay,
2: realtà
0: d'accordo.
2: Ti stava prendendo fuoco la macchina, però tu non te ne sei reso
0: no,
2: conto.
0: Appena ho detto benissimo, ok, allora era un falso, non era vero, di colpo mi sono ritrovato il blocco davanti, come dire, quindi a volte lo fanno anche con estremo ritardo, bisogna stare attenti da questo punto.
1: Quindi siamo, è un mal comune, insomma.
0: Sì, sì, ogni mondo e paese lampeggiano anche qua. 12:14, guarda chi c'è la regina, che è anche regina nelle classifiche in Italia. Sì, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: about
1: Radio Calima.
2: Radio
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: alla fine ti piacciono i Rolling Stones o non ti piacciono?
1: Io lo sai che sono sempre team Rolling Stones, giustamente, da brava rockera.
0: A me non dispiacciono, ma ero più per i Beatles. Tu invece eri più Rolling o Beatles?
2: Assolutamente Beatles.
0: Beatles, vedi, io siamo più classici, noi. Io
1: sono più sporca.
0: Sporca. Allora, abbiamo un po' prima di arrivare all'appuntamento delle 12.35 con il Pieraldo Risponte, cosa andiamo a ravanare nel nostro spazio notizie?
1: Allora, parliamo di cose interessanti per quanto riguarda le nostre personcine, nel senso che sappiamo benissimo quanto noi siamo o sì legati alla questione aerei, perché o di riffa o di raffa, a meno che non siamo dotati di pedalò per raggiungere luoghi diciamo che vadano leggermente oltre l'ombra della nostra persona, dobbiamo prendere un aereo. E pare che stiano iniziando a cambiare alcune regole in Europa per quanto riguarda soprattutto la vexata questio bagagli a mano. Perché sappiamo benissimo, insomma, che le compagnie low cost ti danno una tariffa diciamo così, che ti attira, no? Come specchietto per le allodole, poi in realtà se vuoi portare qualcosa di più dei tuoi orecchini a bordo devi pagare tutta una serie di sovraccifre.
0: Hanno fatto anche i trolley per gli orecchini, quelli piccolini, sai, esatto. E anche su quelli devi pagare il sovrapprezzo, ovviamente.
1: Esatto. No, invece pare che adesso, insomma, in nome della trasparenza e in nome anche, insomma, del capire che cosa esattamente stai comprando, la tariffa che le low cost ti devono segnalare sia già inclusa di bagaglio a mano, e poi eventualmente offrirti la possibilità di avere un volo scontato senza bagaglio a mano. Quindi che la tariffa base, la tariffa standard, non è quella con la pochette di quando vai alla prima della scala, ma quella appunto con almeno il bagaglio a mano, che credo che sia comunque cosa buona e giusta.
0: Io la trovo una cosa assolutamente giusta in realtà come cosa, cioè vederla al contrario, cioè tu nella normalità ti puoi portare il trolley, poi se non ce l'hai magari hai uno sconto, quindi è un incentivo a eventualmente, se non ne hai proprio necessità e vuoi risparmiare qualche cosa, di non portarti nulla di ingombrante e via. Non è male come idea, no?
1: E poi un'altra novità, sempre da questo punto di vista, è la possibilità di mettere gli strumenti musicali come bagagli a mano, quindi portarseli in cabina, cosa che prima non era possibile, ed effettivamente se ci pensi, per i musicisti, in quanto effetti personali, non puoi portare il trombone, la batteria,
0: il pianoforte. Ma ti immagini che uno che Pieraldo che va in Italia e si porta, non so, il trombone,
1: pianoforte a coda
0: no. Direttamente in cabina, non mi entra nella cappelliera, non so come fare.
2: No, devo dire che da quando la Ryanair ha fatto pagare i trolley negli aeroporti, vedi un sacco di gente anche della mia età con lo zaino sulle spalle, cosa che erano 50 anni
0: tutti
2: che non avevano lo zainetto,
0: tutti con la mogia così, sì. Via, no? Beh, non male come cosa. Possiamo dire che Ryanair ha contribuito al ringiovanamento dei propri passeggeri,
1: della popolazione, esatto. O anche alla scoperta di quello stile un po', diciamo, alla Johnny Stecchino, di mettersi mille strati, quindi di arrivare in aereo e poi fare lo spogliarello, perché ci si toglie di tutto. Anche se comunque io devo essere sincera, da brava viaggiatrice ormai potenziale, perché è meglio che sto ferma per un po' di tempo tra i voli che altro, la svolta sono i trolley sottovuoto, perché quelli veramente adesso ci sono queste valigie di ultima generazione dove ti sembra che non ci stia dentro niente, in realtà c'è una macchinetta che ti tira tutto sottovuoto, e in una valigetta così.
0: Senti,
1: puoi stipare,
0: ma tu l'hai mai provate queste macchinette? Sì,
1: sono fantastiche.
0: Ma tu, scusa, non ti ritrovi poi tutte le magliette stropicciate, tutte?
1: Ma secondo te, almeno mi trovo delle magliette da mettermi, Robby, perdona.
2: No, il problema è che poi tu schiaccia, guadagni spazio, ma il trolley pesa 80 kg.
1: Vabbè, ma tanto poi non è che te lo pesano lì, cioè nel senso, ti guardano solo se entra nella cappelliera. Io nella mia valigia del Giappone credo che abbiamo messo sottovuoto tutto, cioè anche l'anima l'abbiamo messa sottovuoto.
0: Adesso la dico cattiva, intanto voi imparate a arrivare puntuali ai gate, va bene?

0: En Canarias.
1: Es la hora 12:33 minutos.
2: Sono le 12:33 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53enne uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Il Tribunale di Milano ha assolto gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati. Soddisfazione dal sindaco Giuseppe Sala, che critica però l'operato della procura. Entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri, il dato che emerge dal rapporto Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Calcio: Ruben Amorim è da considerare il nuovo allenatore del Milan. Pochi minuti fa il portoghese ha siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028. Ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus per il 41enne. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: su 1988, i napoletani mi scuseranno per come ho detto esce Word, no, no, non mi viene, non ci posso fare niente, non so, tu come te la cavi con il napoletano?
1: Mi viene meglio il bergamasco.
0: Ti viene meglio il bergamasco, lo so. Allora andiamo in diretta su Facebook perché siamo giunti all'appuntamento con il nostro Pieraldo Risponde di oggi, quindi diamo voce a Roberto da Parma. A novembre devo venire a Tenerife per 15 giorni, mi consigli di prenotare ora o all'ultimo momento? Aspetta prima di rispondere, perché qua scatta il ricatto, ok? Visto che Roberto manda questo messaggio da Parma, sì, sappi Roberto che ti rispondiamo soltanto se ci mandi almeno mezzo chilo di parmigiano, sì. No, io, per me il parmigiano reggiano questo ci vuole, perché io sono appassionato, anche un po' di prosciutto va bene, sì, di Parma,
1: di Parma va bene, tantissime cose.
0: Se ci mandi entro 10 secondi una risposta positiva ti rispondiamo. No, rispondi.
1: Allora, una volta, penso che tu parli di biglietti aerei, di viaggi, no?
0: Sì.
1: Ecco, una volta le compagnie si comportavano come altre aziende commerciali, quindi per stabilire il prezzo di un biglietto calcolavano i costi. Uh-huh. Tanto mi costa il carburante, tanto l'equipaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Qualche cosa devo guadagnare, alla fine facevano un prezzo. E quindi il prezzo era sempre quello. Uh-huh. Poi si sono fatti furbi e hanno detto: se a qualche giorno dalla partenza ho dei posti vuoti, piuttosto che li vendo a un prezzo più basso. Uh-huh. E hanno inventato il last minute, poi hanno fatto il last second e poi si sono stancati e hanno affidato la gestione dei prezzi a un algoritmo.
0: Certo, perché era molto più comodo, ovviamente, molto più visto comodo, che ormai viviamo negli algoritmi di ogni
1: e
0: genere.
1: Gli hanno detto all'algoritmo: guarda, fammi guadagnare un po' di soldi, fai tu. Uh-huh. Ecco, naturalmente l'algoritmo è impostato su basi che nessuno conosce, se non lo facciamo fesso, no?
0: E non solo, cambiano in continuazione.
1: E cambiano, cioè, in continuazione. Quindi l'algoritmo cerca di indovinare quanti posti saranno disponibili su quel volo. Quindi se comincio ad aprire le vendite oggi e per la prima settimana non prenota nessuno, l'algoritmo poverino si spaventa e abbassa i prezzi. Uh-huh. Se invece vede che tutti vogliono arrivare, dice: lo volete prendere questo volo, lo pagate di più. Ok. Questo per dire che non si sa, non c'è una regola precisa per cui i biglietti costano di più o di meno. Però detto questo, questa è un'annata particolare. È un'annata particolare perché con questa storia della guerra alcune compagnie, fra cui Ryanair, improvvidamente ha dichiarato un mese fa circa: cancelleremo tot voli perché abbiamo problemi col carburante. Mm. Questo ha spaventato molti che non hanno prenotato affatto, perché dicono: se io da Parma vado a Tenerife dove voglio stare 15 giorni e mi cancellano il volo di ritorno, rischio di stare a Tenerife 15 anni invece che 15.
0: Da qui il nuovo brano di Los Calimeros, no? Che appunto partirò ma non so se tornerò.
1: Esatto. Okay. Quindi cosa è successo? È successo che questi qua si sono trovati con pochissime prenotazioni e allora l'algoritmo si è spaventato
0: e ha abbassato i prezzi.
1: Certo. Infatti ci sono stati momenti, adesso un po' che non ci guardo, dove abbiamo rivisto gli aerei dall'Italia alle Canarie veramente poche decine di euro. Durerà questa cosa? Non lo so, però se mi propongono un biglietto aereo oggi dall'Italia alle Canarie a 50 euro, io lo prenderei.
0: Sì.
1: Magari me lo daranno.
0: Spero li trovi solo tu, perché tutte le persone che conosco stanno trovando dei costi incredibili lo stesso.
1: No, adesso non so, 15 giorni fa però trovavo in molte.
0: Beh, forse magari però per ottobre, novembre, comunque.
1: Parliamo non dell'altissima stagione, certo, se vuoi venire qui la vigilia di Natale.
0: Come anche ad agosto, nonostante tutto, i prezzi sono cari, non è alta stagione qui, però i prezzi sono cari perché giocano sul fatto che è alta stagione,
1: sì,
0: comunque in Italia, in Francia.
1: Una cosa che molti non sanno è che in altissima stagione italiana, europea, diminuiscono i voli per le Canarie perché gli aerei gli servono per portare in giro la gente per l'Europa.
0: Sì, quello che dicevo appunto già altre volte, l'abbiamo detto, vero Barbara, che molte compagnie tolgono i voli d'estate alle Canarie non perché ci sia meno traffico, fondamentalmente perché con lo stesso aereo durante durante una giornata fanno magari due tratti invece che una,
1: esatto,
0: questa,
1: esatto,
0: e quindi,
1: esatto,
0: ci guadagnano di più.
2: Esatto. E poi c'è da considerare anche questo un po' di furbate, insomma, per quanto riguarda la prenotazione, sempre cercare magari di farlo a orari meno, diciamo, meno consoni, no? Perché se si prenota la notte, per esempio, spesso si trovano tariffe più basse, oppure per esempio, adesso non mi ricordo esattamente, però avevo letto uno studio molto interessante che parlava proprio della, del periodo migliore per comprare un biglietto per X posto a secondo del posto in cui dovevi andare, cioè per dire, se lo compri 6 mesi prima, 8 mesi prima rischi di pagarlo di più che se lo compri 6 settimane, 4 giorni prima, cioè per dire, no?
0: Sì, perché però anche tutte queste regole sono tutte regole che possono cambiare da un momento all'altro,
1: sì,
0: vero?
1: Per esempio, io non so se è una leggenda metropolitana, ma se tu riesci a far capire che non stai prenotando da qui, ma che so dal Bangladesh o da un paese povero,
2: esatto, sì,
1: questo,
2: sì,
1: qua dice, questo qui è un poveraccio,
0: poveraccio,
1: e gli fanno un prezzo anche più basso.
0: Quindi prendete una VPN,
2: esatto,
0: andate in qualche posto strano, eccetera. Ma era comunque per chiudere questo discorso, sai, a proposito di algoritmi, una cosa che mi ha sempre un po' colpito degli algoritmi che ho scoperto è che è la questione dell'overbooking, cioè l'algoritmo addirittura prevede anche quanti eventualmente posti liberi potrebbero esserci su un volo aereo perché qualcuno rinuncia all'ultimo momento e quindi prenotano in certe situazioni più posti di quelli che sono,
1: sì,
0: disponibili,
1: sì,
0: è incredibile questa,
1: sì,
0: cosa, e poi,
1: sì,
0: quando ti va male rimani fuori,
1: sì,
0: come situazione. Pensa, ho sentito un ding che sembrava quello,
2: non proveniva da me,
0: non veniva da te, neanche da qua, non so cosa fosse, sembrava, sai, quello dell'aereo, appunto, quando,
1: ma,
0: che, no, quando chiami,
1: sì,
0: il
1: forse la, voleva dire piantatela lì, cambiate,
2: esatto,
1: argomento,
2: che si è fatta una certa,
0: si è fatta una certa, cioè come dire, c'è la pubblicità che ha chiesto allo steward di azzittirci per andare in onda. Il prossimo appuntamento con il Pieraldo risponde, ovviamente, quando è? Il prossimo martedì
2: prossimo,
0: alle 12:35.
3: Radio Kalim. Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
5: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
4: ¿Hacen solo la pizza?
5: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
4: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
5: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
4: Llamo al 928-5383 88 16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, uno dei tanti dischi dell'estate. Cara Barbie, siamo giunti al termine con l'ultima notizia di oggi.
2: Sì, ho già visto la prossima canzone, quindi sarò molto veloce.
1: Sei emozionata? È una richiesta.
2: È bellissimo. Sì. Vabbè, non voglio spoilerare niente. Allora, l'ultima notizia riguarda un po' quello che sono le stazioni di servizio del rifornimento della benzina, perché il governo delle Canarie ha avviato un'ispezione formale mirata su 78 stazioni di servizio dell'arcipelago. Mm-hmm. L'obiettivo è chiarire le motivazioni dietro a un aumento repentino e simultaneo dei prezzi del carburante che si è verificato un punto in concomitanza con tutto l'ambaradan in Medio Oriente. Il focus temporale riguarda il periodo tra il 1 gennaio e il 25 maggio, indicando come data spartiacque il 28 febbraio, cioè quando si sono registrate le prime chiusure dello stretto di Hormuz, che ormai conosciamo tutti che cosa rappresenta. A quanto pare sono stati fatti, si è deciso di procedere con questi controlli amministrativi perché la Direzione Generale del Commercio e del Consumo ha fatto delle indagini su 499 distributori ed è venuta fuori che hanno fatto i birichini, che forse hanno fatto i birichini, visto che ancora le indagini sono in corso. A quanto pare i furbetti della pompetta, diciamo così, le autorità hanno rilevato che quando il prezzo internazionale del greggio sale, il rincaro viene applicato alla pompa in modo fulmineo, cioè 48 ore, boom, già i prezzi salgono
1: anche meno.
2: Cioè appena è partito il primo boom, qua c'avamo i prezzi. Comunque, al contrario, per scendere, cioè come adesso, insomma, che dovrebbe succedere, tardano tra i 10 e i 13 giorni, come
3: sì,
2: dire, la matematica.
3: Non si scandalizza nessuno con questa cosa.
2: Lo so, però i dati evidenziano che appena quattro marchi controllano il 76,7% dell'intera rete di distribuzione. Quindi adesso hanno ricevuto questa richiesta di richiarimento formale per presentare tutta la documentazione interna e vedere, insomma, che cosa, in che maniera hanno ciurlato del manico. Nessuno si scandalizza di questa cosa, però la cosa interessante è che ci siano dei controlli e che qualcuno, insomma, cerchi di fare qualcosa da un punto di vista amministrativo, perché è vero, le cose funzionano così, però la notizia è che stanno avviando dei controlli.
1: Sai qual è il grosso problema? È che purtroppo, in particolare sui carburanti, quando uno si ritrova a secco, cioè non è che ha molte alternative, no? Deve per forza farla la benzina, a meno che non abbia la possibilità di dire poso la macchina lì, non la uso per una settimana. Ma questo è un problema.
2: Ma io mi ricordo il mio compagno che in occasione dell'aumento del costo del carburante, che dice: ma quanto beve la tua macchina? Tu sai che beve di più di prima, è che la benzina costa il doppio e se noi mettiamo sempre 20 euro dura di meno.
1: Sì, cioè, c'era anche un meme una volta: non è vero che la benzina è rincarata, io metto sempre 20, cioè quando vado dal benzinaio, no, io pago sempre 20 euro, certo, è una cosa diversa, bisogna interpretarla. Caro Pieraldo, com'è andata oggi? Tranquillo?
3: Siamo partiti zoppicando, però,
1: ma
3: diciamo,
1: no, zoppicando, abbiamo fatto un po' di casino, ma perché eravamo così. E quando si parte, qui è tutta una festa, no? Perché arriva Pieraldo e si chiacchiera e l'altra, sì, e poi arriva il caffè, e poi arriva Michelangelo, e poi arriva Angelo, e io di qua e di là, io comincio a chiacchierare, mi dimentico i pezzi, e fa parte del gioco, del basket.
3: Siamo sopravvissuti
1: assolutamente. Io e Barbara torniamo come sempre domani mattina, domani, puntuali alle ore 11. Tu invece, caro Pieraldo, noi ci troviamo martedì prossimo.
3: Sì, però io vi ascolto.
1: Tu lo sappiamo. Sì,
2: bravo.
1: Lui ascolta sempre, tant'è vero che poi commenta, fa.
3: No, poi prendo nota se c'è qualcosa che
1: non va,
3: piace,
1: ce lo dici, capito?
2: Sì, esatto.
1: Ci fa i ci fa le pulci.
2: ci fa le pulci.
1: Allora, chiudiamo la trasmissione con una richiesta musicale che viene da Miriam da Costa Dehe. Grazie Miriam, so che questa canzone fa tantissimo piacere a moltissime persone, tra cui anche la nostra Barbara, che è una delle canzoni forse del momento più ultimo, diciamo, di Renato Zero, anche se ragazzi è una canzone del 98, quindi sono comunque passati 28 anni.
2: Bellissima.
1: Questa è Cercami, ovviamente dedicata a tutti gli ascoltatori. Un saluto a Miriam, grazie.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il G7 in Francia oggi è entrato nel vivo, bilaterale tra il presidente francese e quello ucraino, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev alla presenza anche di Trump. Dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, il tycoon ha precisato: è un'intesa equa. Il presidente ucraino intanto ha proposto a Donald Trump di incontrare il leader russo negli Stati Uniti. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, spiegando di aver discusso la questione durante una telefonata con il capo della Casa Bianca. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice il presidente USA al vertice in corso a Evian. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. I pompieri stanno ora operando per recuperare il cadavere. Il corpo è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a dissidi familiari. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto La povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Lo sport con il calcio: Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: De toda la vida, sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Meg. Ciao, io sono Yuri Caliolo, come state? Tutto bene? Mi auguro che sia iniziato la grande questo martedì e lo trascorreremo all'interno del nostro magazine con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. In alcuni paesi cose fastidiosissime sono veri e propri reati, potresti finire in carcere, tipo fischi, molestie verbali, commenti offensivi. In Inghilterra e in Galles hanno deciso di attuare delle cose molto rigide, no? Delle leggi che bisogna rispettare. Lo vediamo tra poco.

Andiamo subito con il nostro shuttle di The Meg in Inghilterra. In Galles è entrata in vigore una legge che rende reato molestare qualcuno in pubblico a causa del suo genere. Parliamo proprio di commenti osceni, intimidazioni, invasione dello spazio personale, comportamenti considerati molestie. Ed è un cambiamento importante perché sposta il focus. Infatti il discorso è stato spesso rivolto alle vittime: non vestirti così, non tornare tardi, stai attenta, stai attento. Ecco, questa legge invece prova a ribaltare la prospettiva. Il problema non è che chi subisce, ma chi compie certi comportamenti. Nel punto tragico, no, della situazione, la cosa interessante è che non si parla soltanto di varie punizioni, ma si parla soprattutto di cultura, perché una legge può fissare effettivamente un limite, ma non basta da sola a cambiare la mentalità radicata da anni nel mondo. In Italia il tema resta molto discusso, ancora poco definito se vogliamo sul piano normativo. Manca una cosa, no? Manca sbrigarsi, mettere in atto effettivamente tutto questo. Comunque ci saranno dei cambiamenti importanti, inizieranno dall'Inghilterra e dal Galles, speriamo che arrivi quanto prima anche da noi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfaglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Special 3. 3 hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Prontissimi per ascoltare un po' di musica per questo martedì insieme con The Mag, con Yuri Calioro, c'è lo Special 3, 3 successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, e poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Tragedia a Mykonos in Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Nella notte tra lunedì e martedì, un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni arrestato dai carabinieri. Era sotto l'effetto di alcol. Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati del processo milanese Torre Milano perché il fatto non sussiste. È il primo verdetto che arriva dai tanti filoni sull'urbanistica in cui si contestano i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wildcard assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre 2 prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Per ora è tutto, a più tardi.

C'è un bonus che arriva per i neogenitori, è un bonus di 1.000 euro. La domanda è: bastano oggi ad aiutare effettivamente una famiglia, vedendo un po' com'è l'andazzo della nostra vita in Italia tra auto, assicurazioni, affitti, case, chi più ne ha più ne metta?

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

Parliamo dell'INPS che ha iniziato ad erogare il bonus destinato alle famiglie con nuovi figli nati o adottati, e parliamo di un contributo una tantum da 1000 euro legato a determinati requisiti. Ed è interessante perché racconta bene il momento, no, che sta vivendo la nostra Italia. Da una parte infatti c'è il problema enorme del calo delle nascite, dall'altro il costo della vita che continua a salire. Elenchiamo un po' di cose: case, affitti, asili, spese quotidiane. E come intera al mondo, un figlio oggi per molte coppie è diventata anche una questione molto economica, ed è per questo che bonus e incentivi stanno diventando sempre più frequenti. Il tema però è molto più grande, se vogliamo, del semplice contributo economico, perché spesso le persone non vogliono rinunciare ad avere figli soltanto per i soldi, ma anche per precarietà lavorativa, per mancanza di tempo, la paura del futuro. Se ne parla sempre di più oggi, siamo molto più impauriti, no, di un po' di anni fa. La difficoltà anche nel conciliare il lavoro e la vita privata, insomma, il bonus ovviamente può aiutare, può dare una mano, ma probabilmente il vero problema è costruire un paese dove fare una famiglia, e fare questo salto qui non deve essere simile a fare un salto nel vuoto.

Entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

c'è una formula che secondo molte persone aiuta le relazioni a non spegnersi nel tempo. Questa cosa gira ovunque ormai sui social e si chiama la regola del 222.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: De toda la vida, sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Se avete problemi di coppia, se le cose non vanno proprio benissimo, beh, sappiate che c'è una regola da seguire per ridare vitalità al rapporto. È la regola del 2-2-2. L'idea è questa: ogni due settimane ci deve essere un appuntamento vero, ogni due mesi un weekend insieme, ogni due anni un viaggio importante. Sembra quasi, lo so, una strategia aziendale, ma applicata all'amore. E dietro c'è una riflessione interessante, perché molte relazioni non finiscono all'improvviso. Cioè, togliamoci dalla testa questa cosa che un rapporto, l'amore, muore da un giorno all'altro. No, ci devono essere dei tarli dentro che iniziano a mangiucchiare un po' l'amore, il sentimento, quello che si prova, e poi piano piano degrada un po' tutta la situazione. Invece questa cosa è, diciamo, una riflessione interessante, no? Molte relazioni, se sappiamo che, partiamo dal presupposto che sappiamo che si consumano lentamente con la routine quotidiana, se noi iniziamo a fare tutto questo, se noi iniziamo ad organizzare un weekend a settimana, un'uscita, un viaggio importante ogni due anni, questa regola potrebbe darci delle soluzioni semplici, no? C'è bisogno di manutenzione, secondo me, emotiva per quanto riguarda un amore. Anche le amicizie ne hanno bisogno, anche l'amore, quindi organizzare eventi, vacanze, bastano per ritagliarsi quello spazio vero e per continuare ad alimentare l'amore. Non bisogna mai cullarsi sugli allori, bisogna sempre innaffiare quella che è la nostra dolce metà, il nostro partner, la nostra partner. Così facendo, con questa regola del 2-2-2 dovremmo durare, da quel che dicono gli scienziati, almeno 200 anni, e dai, non è poco.

0: Così conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La guerra in Ucraina e il conflitto

Clinton, Iran, protagonisti del G7 di Evian, un incontro a margine del vertice ha coinvolto il presidente Zelensky, il presidente statunitense Trump e il presidente francese Macron. La Russia deve raggiungere un accordo, ha detto il tycoon, ribadendo che farà tutto quello che è in mio potere, definendo l'incontro con Zelensky molto positivo. E un incontro di chiarimento c'è stato anche con la premier italiana e il presidente americano Donald Trump. Dopo le tensioni degli ultimi mesi, come hanno specificato fonti italiane, lo scambio è servito a chiarire e a ribadire il principio di unità dell'Occidente. Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025. È stato recuperato poco fa il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media, uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. Sono di omicidio volontario, occultamento di cadavere le accuse mosse al 17enne. La procura dei minorenni di Trieste ha chiesto la convalida del fermo del giovane, attualmente in una comunità per minori della provincia di Treviso, da dove sarà probabilmente trasferito. Compirà 18 anni tra due mesi. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: En Canarias.
1: Es la hora 16, 31 minutos.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Radio Cali.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento

dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera, come ha riferito il governo svizzero. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Il conflitto in Iran insieme alla guerra in Ucraina sono stati i temi al centro del G7 di Evian. Un incontro a margine del vertice ha coinvolto il presidente ucraino Zelensky, il presidente statunitense Trump e il presidente francese Macron. La Russia deve raggiungere un accordo, ha detto il tycoon. Tragedia a Mykonos in Grecia: una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Alcuni abiti, scarpe e trucchi mancherebbero dalla stanza della casa famiglia dalla quale sono scomparse le due sorelle di 16 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dal 7 giugno. Dettagli che insieme ad altri fanno crescere l'ipotesi dell'allontanamento volontario dalla struttura di Civitella Alfedena. Nella stanza sarebbero anche stati trovati alcuni foglietti cifrati su cui si indaga. Il calcio: dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte del Milan. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito con il comunicato del club, atteso a breve. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son le 17:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra USA e Iran si terrà in un hotel di lusso in Svizzera. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli USA e dall'Iran. Il viceministro degli Esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra UE e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Stiamo collaborando a stretto contatto per garantire il successo del nostro prossimo secondo vertice, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X. Una vacanza che doveva essere di gioia e festa si è trasformata in tragedia a Mykonos in Grecia, dove una donna italiana di 40 anni, Sara Ceccantini, è morta in un incidente stradale. Residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, si trovava sull'isola insieme ad alcune amiche per celebrare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era previsto per sabato prossimo. Sono circa 527.000 gli studenti pronti ad affrontare quest'anno l'esame di maturità, che quest'anno prenderà il via giovedì alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, venerdì, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa in base all'indirizzo di studio. Continuano i mondiali 2026, la rassegna ridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina, rispettivamente contro San

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha concluso la seconda fase di controlli contro la fillossera, registrando 4 nuovi casi positivi nell'isola di Tenerife, portando alla distruzione controllata dei ceppi colpiti per tutelare i vigneti. Sul fronte economico, l'esecutivo regionale avvierà un'ispezione straordinaria in 78 stazioni di servizio dell'arcipelago per verificare anomalie e ritardi nell'adeguamento dei prezzi dei carburanti. La ministra della Gioventù e dell'Infanzia, Sira Rego, inizierà domani una visita ufficiale sull'isola di Lanzarote, precisamente nel comune di Arrecife, per analizzare i risultati del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Straordinario intervento di soccorso a Fuerteventura, dove i medici del servizio d'emergenza hanno salvato un neonato nato senza respirare all'interno di un'auto, guidando i familiari al telefono nelle manovre di rianimazione. Infine, la cronaca ci porta a Gran Canaria per un grave incidente stradale avvenuto a Las Palmas, all'incrocio tra via Churruca e via Fernando Guanarteme, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo un violento scontro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il summit del G7 in Francia oggi è entrato nel vivo, bilaterale tra il presidente francese e quello ucraino, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev alla presenza anche di Trump. Dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì, il tycoon ha precisato: gli iraniani non avranno mai un'arma nucleare. Macron ha confermato il piano per una missione navale europea a Hormuz. Una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile che si era avvicinato nel canale della Manica. Un portavoce del Ministero della Difesa britannico ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni relative a un incidente avvenuto nel canale e di aver avviato accertamenti. Non sono stati segnalati feriti né danni all'imbarcazione. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Villa Panfili, può riprendere. Lo fermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Una vacanza che doveva essere di gioia e festa si è trasformata in tragedia a Mykonos, in Grecia, dove una donna italiana di 40 anni è morta in un incidente stradale. Residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, si trovava sull'isola insieme ad alcune amiche per celebrare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era previsto per sabato prossimo. Il calcio inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Bentrovati, buon martedì 16 giugno con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento. E accesso universale per anziani e disabili che ha scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti seguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. Ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Per il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto osserva Mazzi è comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park a Soff, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31.
2: Sono le 21:31. Radio Cali.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Don't

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: In Radio Calima suena Ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.